0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore.

Se tutti i codici dovessi volgere, se tutti gli unici dovessi leggere il codice,

vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio, che a ogni

0: patria mia bella Venere, andiamo ce ce la.
1: Andiamo ce ce la. Andiamo ce ce la. Andiamo ce ce la.
0: E quello che vuol dire?